profondo veramente bene lei e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.